0: That is good. It is a real creamer, an absolute creamer.
1: Ho iniziato a sentire i suoi passi avvicinarsi sempre di più. È stato allora

fiaghe male. Il tuo colo feme. Mentre giri la sigaretta, il vento non si agita. I tuoi capelli in disordine sotto la bacia.

0: L'estate esplode nella testa, i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue ingiustizie.

0: autentico sconquasso, un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire.
0: È l'amore la tua droga, se riesci a stare al passo.

0: piacere chiaro, limpido, da femmina sincera.
1: Tu finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore, ritrovarmi ancora accanto,
1: eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti. Un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire.
0: È l'amore la tua droga, se riesci.